0: signora Macarina, quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare.
1: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati sul 8.5 di frequenza FM questo martedì 29 settembre 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18, sempre sul 8.5 di frequenza FM. Il venerdì potete riascoltare questo programma dalle 20 fino alle 22. Radio Incontro Musicale va in onda sempre con le bellissime canzoni nuove e quelle recenti e poi quelle del nostro passato. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese di settembre. Questa sera ci sarà il sorteggio, amici radioascoltatori. Ne ho ancora 9 che mi hanno dato la risposta esatta che loro non lo sanno, lo sapranno questo pomeriggio. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura?
0: Un italiano vero.
1: Già mi arrivano i messaggi, va bene, ripeto, qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Se sapete la risposta potete telefonarmi o mandarmi un messaggio su 04 99 999 149 per portare a casa un bellissimo regalo. Per qualche richiesto che questo pomeriggio non esitate, telefonatemi su 04 99 999 149. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor di aiutare questa stazione radio, Next Generation Crest Supply e Abstracturi. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You're listening to Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. Every Friday night you can listen to this program is repeat from 8 p.m. till 10 p.m. My name is Carlo, 04-99-999-149. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, dunque siate, chiunque vi siate, buon proseguimento d'ascolto. Questa sera le mie cuffie funzionano perché certe volte mi sono fermato. Questo pomeriggio, amici radioascoltatori, grazie che vi siete sintonizzati, un bellissimo programma per voi. Ascolteremo delle bellissime canzoni, poi ci avrò delle bellissime richieste. L'ultima ora con Reni e Renato, poi Renato dei Profeti, Gabriella Ferri, Mino Reitano, i cugini di campagna, Gianni Nazzaro, Paolo Frescura, Loretta Gocci, Sandro Giacobbe, Mina Collage, Gianni Morandi, Gli Aluni del Sole, Michele, Caterina Spac e Mia Martini. Bellissimo programma, amici radioascoltatori, spero che avete passato una bellissima giornata e continuate ad averla ascoltare il programma di Radio Incontro Musicale. Grandissimo successo ascolterete questo pomeriggio, di questo di grande Cristiano Malgioglio insieme a The Jack con Notte Perfetta. Carlo Tartaglia vi auguro tutti, dovunque siate, chiunque voi siate, grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio. Carlo, per voi un bellissimo programma, buon proseguimento ascolto.

Bella apertura questo pomeriggio con Cristiano Malgioglio insieme a The Jack con Notte Perfetta, sempre qui insieme con Carlo Tartaglia. Il 29 agosto c'è stato uno show fuori all'aperto che si chiamava La Notte dei Fiori e il bravissimo Niccolò Filippucci è andato a cantare e ha cantato la canzone di Giorgia Come Saprei. Sentite come l'ha cantata, le faccio ascoltare dal vivo. Ascoltiamo insieme.

Bellissima interpretazione, proprio l'ha fatta proprio benissimo. Mi piace molto le canzoni che scrive e che lui canta. Adesso ci ascoltiamo. Mentre stavo ascoltare questa canzone, mi ha telefonato Jacopo di Bondi. Lui è sempre un grande radioascoltatore che mi ascolta tutti i martedì sera. Carlo dice: mi è piaciuta questa canzone, me lo sto ascoltando, l'ho ascoltato, già l'ho visto quello. Però voglio ascoltare la canzone di Nicolo Filippucci con Lugana. Allora, prima, perché la devo preparare, Jacopo, ascoltiamo questa di Benji e Fede con Dove e Quando, e poi ascolteremo la canzone di Nicolo Filippucci con Lugana. A voi tutti, Benji e Fede con Dove e Quando. Ascoltiamo insieme. Grandissimo successo 4 anni fa, estate.

0: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
1: 2 Triple O's station sponsor.

Bravissimo Niccolò Filippucci con Lugano, hai ragione Jacopo, ha vinto Sanremo Giovani nel 2026, quindi non so se al prossimo Sanremo lui sarà come Big. Normalmente quelli che vincono Sanremo Giovani vanno al Sanremo Big. Radio 2 00 98.5 FM Italian Program with Carlo Tartaglia. Radio Incontro Musicale. My name is Carlo, 0499 999 149. Siete sintonizzati su 98.5 di frequenza FM, Radio Incontro Musicale, ma in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18. Il mio nome è Carlo Tartaglia, 0499 999 149. Se mi volete telefonare o mandarmi un messaggio, ne siete in tanti. Quindi se io non rispondo al telefono, per favore lasciate un messaggio a viva voce, io 100% sicuro vi richiamerò. Cosa si vince? Perché già volete sapere cosa si vince. L'ho detto tutto il mese di settembre, lo dico anche adesso. Una bella cuffia è wireless, e c'ha Bluetooth dentro, quindi potete ascoltare la vostra televisione, il vostro cellulare, potete fare dei lavori a casa, nei giardini, o camminando, fare delle passeggiate, o correre, o magari state in palestra, potete ascoltare la musica. Bei regali si vincono da Radio Incontro Musicale. Però la risposta me la dovete dire voi. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Ne ho 9 che mi hanno dato la risposta esatta e loro non lo sanno. Qui abbiamo il presidente, cioè il manager di questa azione radio, mi ha promesso che lui farà il sorteggio questo pomeriggio e io sono molto molto felice, molto contento. Quindi in bocca al lupo a tutti quanti, mandate dei messaggi, perché non sapete voi se la risposta che mi avete dato è quella giusta, non si sa mai. Va bene? Ripartiamo adesso perché ho tante telefonate, ho tanti messaggi, 3 canzoni che hanno avuto tantissimo successo su questa azione radio, uno dopo l'altro. Annalisa con Bellissima, poi andiamo a Giovanotti, Se lo senti lo sai, e poi chiudo la seconda terna con Ultimo con ti va di stare bene. A voi tutti, Annalisa con Bellissima, ascoltiamo insieme.

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Eccoci qua, tante telefonate questo pomeriggio mi fa molto piacere, grazie per questo pomeriggio.
1: Radio Incontro
0: Radio
1: Musicale.
0: Incontro Musicale. Un saluto Angelo di Concord, Robby di Sydney e Carlotta di Bondi, grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio. E io ho altre telefonate perché sono da solo qui, quindi vi ascoltate altre tre canzoni senza interruzione. Però dico l'indovinello, qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 04 99 999 149. Ci ascoltiamo adesso con Gazzelle, con Non lo dire a nessuno, poi Achille Lauro, Che sarà? E Alessandra Amoroso con Notti Blu. A voi tutti, Gazzelle con Non lo dire a nessuno. Chissà perché, non lo so. Ascoltiamolo insieme.

0: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
1: 2OOO's station sponsor.
2: Radio Incontro Musicale. Radio 2 triple 98.5 FM Italian program with Carlo from 4 p.m. till 6 p.m. this evening, Friday night. 8 p.m. till 10 o'clock, you can listen. This program is repeat. My name is Carlo, 0499 999 149. Sempre Carlo Tattaglia a farvi compagnia. Incontro musicale con dalle 16 fino alle 18. Il mio nome è Carlo Tartaglia, sì, mi state domandando dov'è Maurizio, sì, mi manca anche a me. Maurizio sta in Italia, si sta godendo delle bellissime vacanze, arriverà presto con le bellissime notizie dall'Italia. E quindi io gli auguro ancora che continui a fare un bellissimo, bellissime vacanze insieme alla moglie, perché se li merita. Allora, siete in tanti in questo pomeriggio, mi fa molto molto piacere, anche per quelli che si sono sintonizzati per la prima volta. Come funziona? Voglio sapere come funziona l'indovinello. Allora, io ogni mese dico l'indovinello nuovo. Allora, quelli che mi danno la risposta esatta non lo sanno, io la scrivo. Se la risposta esatta io la scrivo. Alla fine del mese, quelli che mi danno la risposta esatta andranno al sorteggio. Chi è stato il primo che mi ha dato la risposta esatta senza indizio ha già vinto un piccolo regalo di portare a casa, e poi rimarrà all'attesa di vincere il regalo principale, che è un belle cuffie con Bluetooth che si possono attaccare a abbinare qualsiasi cosa avete, speakers, il cellulare, la televisione. Sono bei regali che Carlo Tartaglia regala durante l'anno. L'indovinello è: qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Quindi se non ci stava nessuno, allora io ti davo l'indizio, però ce n'ho 9 che mi hanno dato la risposta esatta, quindi non posso dire niente. Posso dire soltanto: telefonatemi, mandatemi dei messaggi, anche se voi pensate che mi avete detto la risposta esatta, ma può darsi, non lo può essere. Invece mandatevi messaggi, anche 2, 3, 4, non importa, non importa. Ripartiamo. Adesso andiamo a Filippo di Manly. Vuole ascoltare la canzone di Edoardo De Crescenzo con Come mi vuoi. E io, sai che faccio? La faccio ascoltare. Però dico il mio telefono. Piano piano. 04 99 999 149.

Adesso andiamo a Roberta di Stenmore, vuole ascoltare la canzone di Rainy e Renato con Save Your Love. Questo fu un grandissimo successo veramente nel 1982, poi cominciamo le nostre richieste dediche degli anni dei 60-70. A voi tutti, Save Your Love con Rainy e Renato.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian program with Carlo until 6 p.m. tonight. 0499999149. My name is Carlo. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia fino alle ore 18 questo pomeriggio. Allora, dico l'indovinello ultima volta e poi andiamo alle richieste e poi verso le 16.30, le 17.30, verso le 4.30 questo pomeriggio. Oh, guarda, non mi arriva il cervello, Allora, alle 5.30, eccoci qua, mamma mia. Alle 17.30 allora dirò la risposta io dell'indovinello del mese di settembre che state aspettare tutti quanti. Allora, lo dico l'ultima volta, piano piano. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni? 04 99 999 149. Se vi avete perso questo programma, non vi preoccupate perché il venerdì sera, dalle 20 fino alle 22, sempre sulla stessa frequenza, potete riascoltare questo programma. Partiamo. Enza di Cardiff. Vuoi ascoltare la canzone di Renato dei Profeti, Lady Barbara, 1970. Poi Antonio di Penrith. Vuoi ascoltare la canzone di Gabriella Ferri con Sempre, 1973. Poi andiamo a Nicola di Five Dog, vuole ascoltare la canzone di Mino Reitano con Era il tempo delle more, 1971. Poi andiamo a Chiara di Ashfield, vuole ascoltare la canzone di Cugini di Campagna, Innamorata, 1974. E chiudo per Vittorio di Condol Park, vuole ascoltare la canzone di Gianni Nazzaro, Quanto è bella lei. A voi tutti, Renato dei Profeti. Adesso mi potete telefonare.

0: Radio 2 Triple O 98.5 FM with Carlo, radio incontro musicale con Carlo Tartaglia. Le bellissime canzoni le potete ascoltare qui ogni martedì pomeridiane dalle 16 fino alle 18. Poi potete riascoltare questo programma dalle 20 fino alle 22, sempre su 98.5 di frequenza FM, o potete andare anche online, c'è un'app online, è radio2triple O.com.au, poi c'è un'altra app che è proprio è C Plus, che significa Community Plus, e là non vi costa niente, potete ascoltare questo programma non soltanto a Sydney, non soltanto in Australia, ma in tutto il mondo, non vi costa niente. Tre canzoni e poi dirò io l'indovinello, la risposta dell'indovinello. Paolo Frescura, Bella Dentro, per Francesco di Five Dog, 1975. Poi andiamo a Loretta Goic con Maledetta Primavera, bellissimo successo. E andiamo per Domenico di Cronalla. Poi andiamo a Sandro Giacobbe con Gli occhi di tua madre, 1976, per Chiara di Ashfield. Sai, quando scrisse questa canzone, lui disse, Sandro Giacobbe, che quando andò a prendere la sua ragazza, aprì la porta, bussò la porta, e invece di aprire la porta la ragazza era la mamma e aveva bellissimi gli occhi e ha chiamato Gli occhi di tua madre, che poi quasi quasi si è innamorata più della mamma che della figlia. Quindi questa è una piccola storiella che io ho voluto dire. Buon ascolto.
1: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
2: 2 Triple O's station sponsor.

0: me piacciono i miei radioascoltatori perché sono molto molto attenti. Mi hanno detto: Carlo, non hai detto l'anno che Loretta Gocci uscì con Maledetta Primavera. Fu Sanremo 1981, non lo vinse, arrivò secondo posto. Allora, amici radioascoltatori, però devo dire Radio 2 AAA 98.5 Italian Program with Carlo. Siamo arrivati al momento in cui io dirò la risposta dell'indovinello che 9 radioascoltatori stanno in attesa per sapere se mi hanno dato la risposta esatta. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Quando un uomo si va a comprare un paio di pantalone, la cosa che tiene con molta cura è la piega. La piega, la risposta esatta era la piega. Pasquale di Rosell, lei ha vinto una bella radio AM FM che puoi mettere nella tasca e puoi andare in giro a ascoltare Carlo Tartaglia. Pasquale di Rosell. Poi abbiamo Sergio di Liverpool, Antonietta di Liverpool, anche lei di Liverpool, Maria di Wollongong, Madonna, tutti da lontano, Domenica di Cronalla, Francesco di Five Dock, Anna di Gosford, Filippa di Parramatta e Giorgio di Five Dock. Allora, anche se voi abitate lontano, la radio vi arriverà, non c'è da preoccupare, però voi 9 mi avete dato la risposta esatta. Dopo le 3 canzoni che metterò adesso, chiamerò il direttore che sta ancora qua e lui sorteggerà davanti a me, dirò i nomi, i numeri, quello che lui esce fuori per portare a casa delle bellissime cuffie. Hanno un bel valore, quasi di $100. Valore, a proposito del valore, se mi volete sponsorizzare siete benvenuti a chiamarmi su 04 99 999 149. Non importa qualsiasi attività avete, ma se non avete un'attività volete fare un'offerta, viene molto accettata. Qualsiasi cosa che voi mi date non va nella mia tasca, va alla stazione radio e voi avrete la ricevuta, quindi niente va nella tasca di Carlo Tartaglia. Mina, parole parole per Annetta di Enfield, scusate. Poi abbiamo i collage con Tu mi rubi l'anima per Giovanni di Line Cove 1976. Gianni Morandi, non so degno di te, qua ho sbagliato io, non ho detto l'anno sia di Gianni Morandi e se non ho scritto e sia di quella di Mina. Fra poco dopo ve la dirò quando finisco. Allora, 3 canzoni: Mina con parole parole per Annetta di Enfield, i collage Tu mi rubi l'anima per Giovanni Lankov 1976 e Gianni Morandi Non so degno di te per Melissa di Beowood. A voi tutti, Mina.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

con questa bellissima canzone chiudo il mio programma questo pomeriggio. Abbiamo ascoltato Michele, ti ringrazio perché per Filippa di Parramatta. 1964 abbiamo ascoltato anche Gli Alunni del Sole, Liu, per Marco di Mello. 1978 chiudiamo con bellissimo sabato pomeriggio, eccoci qua, per Claudio Baglioni e per Giacomo di Gosford. Ringrazio anche, faccio congratulazioni a Pasquale di Roselle che ha vinto la radio AM/FM e Francesco che ha vinto le cuffie di Five Dog. Grazie. Io ritorno la prossima settimana, un nuovo indovinello, nuovo ricco programma di canzoni italiane. Ciao a tutti, grazie del vostro ascolto. Alla prossima, venerdì sera dalle 8 pomeridiane fino alle 10 pomeridiane. Ciao a tutti, grazie.

0: 98.5 2000 FM.
1: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.
3: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

Bla bla bla. Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: 98.5 2000 FM.
2: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.